Ferreteria Champei. La spantioșii cirolidios uceru ce holilește hărubește că șulec ci lohoc. Ce ochreli hunhoc ci tihlep al cap. Solep al. Ut mălachtioca ci cablac. Na che manere na ac cuanci cancic ai. Piso ceramico su tasulejos salimarca. Ispasensa. Abicius. Piso ceramico su tasulejos ispasensa. Lijo al chapil. Cajquisa Ferreteria Champei narune catau. Huachqui cuanci ai. Pinturas corona. La pintura buena. Ferreteria Champei. Tatau jumpac alinachter puente chistun. Mero